Raina Capaibanska, William Matteuzzi, Fiorella Prandini, Matteo Manuguerra, Piero Di Palma e Graziano Polidori. Cori Orchestra Sinfonica da Radio e Televisione Bulgara, sob regência di Maurizio Arè.